0: mikono juu. Eh, jamaa,
1: tunawahamisi.
0: Ah, jamani, afeti.
1: Mimi wewe.
0: Au nataka nikufanyie hivi. Eh?
2: Bwana mkesha sura tabu zia.
0: Eh.
1: Wapi?
0: Wewe kweli?